0: Mon papa in prego pa là. Metteixo l'imbu che sa mamma. A mai amaga do l'altro, vidi ma buco per la mia clamma.
1: Mon papa in prego pa là. Metteixo l'imbu che sa mamma. A mai amaga do l'altro, vidi ma buco per la mia clamma.
2: Mon papa in prego pa là.
1: Sa mamma in prego pa là. Ma tata in prego pa là.